0: completamente.
1: Ah, è proprio così. Proprio
2: come dicevi,
1: sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì.